0: Virago.
1: Okay, okay. Da da da da da da da Virago, Virago. Minde moda ta shot palos. Virago, Virago.
2: Green Radio Net.